0: Che fa di te? Disse l'algri.
1: Qui c'ho la rastu, disse la mosce.
0: La fumiute, disse l'algri.
1: Oh, ma sei pizzule, disse la mosce.
0: Avonde grande, disse l'algri.